E vi per agna jaina, e vi per agna jaina, ma pian, tere viran la de lagna. E vi per agna jaina, ma pian, tere viran la de lagna. Tere vi ma pian, ti e jagdi.